entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.